non mi amassi più, e davvero fa male starci solo a pensare, ma saprei sopportare.